Seni ni bamar zani zare ma pani. Pani zare ma zani zare pani ma pani ma zare zare ma pani sa zare ma pani sa.